0: proposizione, che le vuole dire supposizione. E la parte italiana si chiama trombone a tiro, perché questo si chiama il tiro. Lo che si vuole dire che un tiro, uno sparo del rivoltella, il tiro è questo, no? Il tiro del revolver, capito? E io sono la persona che va alla parte che compre la tecnica della meccanica, tutto questo.
1: Dice que se la rebusca bastante.
2: Justo la persona indicada para que me arregle el problema que tiene el trombón. Porque tiene un problema, ¿no? Tiene un problema.
0: Il sonido, il rumore, perché la difficoltà sta nell'emissione di sonido che viene da un quello C to B, e io vado da A a B, A B è uguale a C. Permesso. Chi dijo?
1: Dice che va a echar una mira. È italiano.